Wala heki le kila vale owe umau wila he. E leke kou holo wana meka oha pelu. E golo, e kou I, e kou I golo I hoa. Au hiya vale owe te vaine holo ri vuana ni a o maui. Aloha I ka Hawaiian cowboy.